0: Che paura c'è? Tu puoi sbagliare, ma puoi dire l'indiamo.
1: Of course, man. They like it. Go up and fight on the plane. Baba Dab Smiles. Neba, at the Jumpy Crater.
2: Le meilleur de la musique. 99.1.